difesa del loro titolo sono attribuiti dai leader Atalanta con una partita in mano. Tuttavia questo inizia anche una lista di vittorie spiena che include la Supercoppa italiana e la